da de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.

puspei. Raiver si miu cerger, fa de piash pelli di me, sgurgnage noia a stiaber di senza zanur. Esser il retch de las bucheroies, vilen ta vigins di bujoies, a la sera se durmantan zu liaust din surri.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Stati Uniti attaccheschen mires in l'Iran. La Hezbollah è contro la convegna tra Libanon e Israel. Ed er oz fai bel e ciaut con temperature fin 37 gradi a Cuira. Quai en incins dal temes alla SIS, al microfon Hugo Scher. L'armada americana ha de novo attaccato mires in l'Iran, malgrado chi vale tra le due paesi in ruaus de combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de rachetes e drones sco er indriz de radar, scrive il comando responsabile. Las attacce seien in reaktion sin l'attacce iranese de Djevjas in imbastiment. L'Iran ha uscito viola il ruaus de combat. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione ai les gardes de revolution attaccia plires bases militares americane. Per qualche paese europei exponderation di introducere una taglia digitale per firmes d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paiais che realisesci a quests plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100% sin tutta rauba vendida en els Stadis Uniz, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quests dazis remplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 de Fanadur per deliberare una convegna de dazis che restringe il dazis in gli exports dell'UE sin 15%. La Hezbollah è contro la convegna tra l'Israele ed il Libanon. In rappresentante alla milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata con una guerra borghese nel Libanon sostenita dagli Stati Uniti. Avant han l'ambassadore del Libanon e l'ambassadore dell'Israel sottoscritti una convegna da base in presenza del ministro dell'esteriore americano Marco Rubio. Questa convegna sia il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dels grandi dons in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiare la lavur delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo giorno la catastrofe da terra tremble e il numero di morti ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone saian blessate. Il Dumber s'augmenta probabil ang bler pli fitch con qualche passa ciuncante mili persunas valan scos parides. Dal sport, Uruguay, l'emprim campion mondial da balapè in somma, è già eliminà senza gronda behauccia al dal campionati mondial da quest'om. Contra la Spagna, al paese da nova main musa una prestazione modesta e pers con 0-1. La Spagna è l'emprim della gruppa H ed domani il passo in la ronda da K.O. a Cap Verde, grazie ad impari da 0-0 contro l'Arabia Saudita e Cap Verde il secondo della gruppa H. Avant han la Francia battì la Norvegia con 4-1 e Senegal ha guadagnato contro l'Iraq 10-5-0.
0: La meteo.
1: Oggi stati in ultimi giorni con bler soleil e temperature caudes, a cura dati fin 37 gradi, in Zuri sottselva sco era in l'Engiadina bassa fin 34 gradi, in il Sursees fin 30 ed in l'Engiadina alta fin 27 gradi. Il decorso del svender mezzdì si forma in nivels de cumulus e di podar uradis u urizis.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: RTL Impuls.
1: Nos fil più giuven ed er essens stos in Perdis a Londra in Dezember passò. Cum gers plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stier venze ciotto just a sper nos abitazion al Covent Garden. L'oter volevens ir a pilier der Moss Bros, situo historicamente erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü. Con che essens ciaminosa Holborn. E co sa feva tot. Impustüt il vendeder. Un signor lungi stil, ort vart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant chist e l'otter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia volta, c'el giaiva tala cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozevel contro la paret, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, amgeva, ce l'es in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, scucchels atlets ci salien il più haut delle occurrenzes della Golden League. E curcea de guardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer, non er lo. Geret als Dürsia di lieber.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Els Stadis Units attaccheschen miras en l'Iran. La Hezbollah è contro la convegna tra il Libano e l'Israel ed è rotzfai bel e ciaut con temperature fin 37 gradi a cuira. Qua è in cinque temas della set al microfono Hugo Scher. L'armada americana ha attaccato miras in l'Iran, malgrado che vale tra i due paesi acnamain in ruaus da combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de rakete e droni sco er indrizz da radar, scrive il comando responsabile. Las attaccias saien in reaktion sin l'attaccia iranaisa da Djevja sin investiment. L'Iran ha uscia viola il ruaus da combat. L'Iran ha confermato le attacche americane a scorreazione iranese alle guardie della rivoluzione attaccate plires basi militari americane. Per qualche paese europeo ponderation di introdurre una taglia digitale per firme d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paese che realizzescia questi plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100% sin tutta raube vendite nel Stadis Uniz, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Questi dazis reemplazien las convenies da dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo alla UE in termin fino al 4 de Fanadur per deliberare una convegna de dazis che restringe il dazis in els exports dell'UE sin 15%. La Hezbollah è contro la convegna tra l'Israel ed il Libanon. Un rappresentante della milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata be con una guerra borghese in il Libanon, sostenuta dagli Stati Uniti. Avanti hanno l'ambassadore del Libanon e l'ambassadore dell'Israel sottoscritto in una convegna da base in presenza del ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Questa convegna sarà il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dei grandi doni della Venezuela alla reggenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo dia suente la catastrofe da terratremble e il numero di mortori ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone sai blessate. Il numero si aumenta probabilmente anche bler più fitch con qualche passa ciuncante mille persone valen sco sparite. Tar il campionato mondiale da Balapè hai dai una grande sorpresa in la gruppa H, con qualche l'Uruguay, l'imprim campion mondiale da Balapè insomma, ha pers contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quai tar l'imprima partecipazione ad un campionato mondiale e suentre il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavo final fronte Cap Verde sin il campion mondiale attuale, l'Argentina.
2: La meteo.
1: Ho stato in ultri urdi con bler sulegne temperature ciaudas, a cui redatti fin 37 gradi, in zure sud selvasco era in legge di nevassa fin 34 gradi, e nel surses fin 30 ed in legge di nauta fin 27 gradi. Il decurs dal ventermezzdì si forma nivels de cumulus e di podar uradi su urizis. Domenica e lindesdì, dec sulegliv, il ventermezzdì adina puspe urizis, lindesdì da pli che la domenica. Da Mount hat die Kure fin 36 Grad, Lindesti ang fin 30 Grad.
2: Quai entsteht das las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Faran Zolver con Fanestre se isch da Verz, Luftager, si dei ci vo ang. Con RTR è la sonda cool. Agli microfoni Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Bun dè con RTR Sonda, an 10 minutes ai las 7 a mesa.
1: RTR, els duels de la devosa noc, al campionat mundial de balapè 2026.
0: Il semi del campionato mondiale continua per Cap Verde, tre spari sono tangia ad Elz per contangere la ronda da KO e che gli agisce per loro in prima partecipazione insomma ad una VM da Balapè. L'avventura continua con quelli per Cap Verde, gli avversari antiglia sede già al finale vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da KO oglia do ulteriori decisions, si va da Castanoc, la Belgia e la Egipta en an avant. Francia gioia il sede già al final contro Svezia, terra tudescia contro Paraguay. Interessant vigna anche ad essere ceci l'Austria fo il match degli austriacs contro la Algeria gioia vin la noce sendumang alla scatter e il zangles on anche match contro Panama gioia il quel match è questa sera alla Enders.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Per la sonda, gli elas set a mesa, c'è ci dat da nuf so Hugo Scher.
1: L'armada americana ha attaccato miras in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi a cinemain in ruaus da combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants da rachetas e drones, sco er indriz da radar, scrive il comando americano responsabile. Sco reacțiun iranaisa an las gardas de revoluțiun attaccia pliras bases militares americanas. En vista dels grons dons en la Venezuela a la regenza militarisa la regiune nel nord del paes, l'armada aia surpiglia la controlla per mantenir l'urden e per levgiar la lavur de las forzas de salvament, a dice il presidente dell'Assemblea Nazionale. E dal campionato mondiale da Balapè ha dato il suo andanz risultato in la gruppa G, batte la Belgia e la Nuova Zelanda giusto con 5 din, l'Egitto e l'Iran andà pari in a din. In la gruppa H ha l'Uruguay pers con 0 a din contro la Spagna e tra il Cap Verde e l'Arabia Saudita ha dato in pari da 0 a 0.
2: La meteo.
3: Oggi date gli ulteriori dè con Blair sull'eglia temperatura sciode a coira date il fine 37 gradi an azure sotto selva scuera in tenlana giadegna bassa fine 34 gradi an azure se sotto fine 30 gradi da in tenlana giadegnota fine 27 gradi antiglia de curs diglia siva mazdesa furman neivlas da cumulus possibile è ir cidat singles temporals domenica e gli Lindesde, dec sulla lei fizio ma zde adegna puspe temporals, lindesde da pleci la domenica, domang date la coira finian 36 graz, lindesde anche finian 30 graz. La Svizzera siva in prova da fare il miglior possibile da supportare quel ciot e sentiz perché gli ozzan domang Raimund Arpagaus e le paura brail scucci elvo an turn con le scaleire attuali anche avanti la soci
2: dalla demaun alla saira.

0: Peter con Ariana Grande e sì, attual c'er stos in posizion eng dalla parada da hits in Svizzera Hate That I Made You Love Me. E Roz dat il pushband da Caleira con temperaturas da finian 37 grads, bellezza ora per star Pacific, speren lai, bellezza per Chainter in Zanoa senten la Sumbreiva, per Raimund Arpagaus, elle Pour a Braille, bellezza per?
1: Also fa feine Bellezios. In Sassaga, in Secca, in Sabode Veteme, si vene plovo, nici cioi, va tu schon to piccions.
0: Contente da far fagn e contente il uomo ci fa schon da piccia, non se fagn e el er con sia raccolta.
1: La raccolta è fech buono. Non essono altri baul, ni fech baul uan. Il Pavel, il Fritz, è febbiale, also non è mezzo in febbuna qualità. In tec pi pau che c'è on, niente stanza schon gi.
0: Er si la raccolta sei stata bunga, fo il paur, tu tegna er chitos.
1: Io si già ho si fec, si baul, non va in perzer la dur, a quai salo schon da sin problem, ni? Perché a quai che cresce su enter, brigi. Also non si mung lassen. Schon wie blieb, ja.
0: Ad ei Raimund Arpagaus el osur pli avant vanchons il menagi da sis bap e el so con che er comparalier la situazione attuale con quella da otersons.
1: Quella calire, quella scecire che nus vain schon ossa es in seinem pitosch disai il devos de fondadur uost, voi nus es schon giude quai a quai ebi gli autor vide quai uon, nus vain schon ossa di es circladur in a Scegliere non dietro. Giocheu a Palazals. A qua è la differenza, Juan.
0: A Giavegiagna tutto bunga, bunga lavoro, ozzer als Powers. Alas Powers ci datan tot e anche da ple era durante Days da Caleira. R.E.M.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizra ha presentat una chauda notch sin sonda en Blairsliaus ai da Notchs Tropicas. En la Venezuela ha il militar surpiglia la controlla della regione de catastrofa ad er oz fai bel e chaud con temperaturas fin 37 gradi a cuira. Guai en incins dels temas alla soc al microfon Hugo Scher. In grandes parts della Svizzera ha la notte passata usce nomnadas Notts Tropicas. Il pli chaud es ist a Sankt Krishona, a Basilea, citat, nur che las temperaturas nen bec ides sot 28,3 grads. Tar las stazions de mesirar at Uetliberg e Lugano es ist a l'antira notte sur 25 grads. Quai mossen las datas de l'Uffizi Federal de Meteorologia. En 76 de las 152 stazions de mesirar ha da in una notte tropica. Tenor meteo svizzera cunt angia l'onda de cialur oz ses punct culminant. En vista dels grands dons en la Venezuela alla regenza militarizza la regione del nord del paese. L'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiare la lavur delle forze de salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il secondo isvente la catastrofe da terra trembel è il dombro de mortoris ufficialmente in 920 personas. Passa 3.300 personas saian blessadas ed il dombro s'augmenta probabil ang bler plific, con qualche passa 100.000 personas valen scos parides. L'armada americana ha attaccato miras in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi a cinemain in ruolo di combatt. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants di rachette e droni sco er indriz da radar, scrive il comando responsabile. Las attacce saien in reaktion sin l'attacce iranese da Djevja sin in bastiment. L'Iran ha uscito viola in ruolo di combatt. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione iranese an las gardas de revoluzione attaccate plires bases militari americane. Per qualche paese europei exponderation di introdurre una taglia digitale per firme d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Minche paese che realizzescia quests plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100%, sin tutta raube vendida in els Stadis Uniz, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quests dazis reemplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 da Fanadur per deliberare una convenia de dazis che restringe els dazis in els exports dell'UE sin 15%. Al campionato mondiale di Balapè, la Belgia poteva evitare l'out già nella fase di gruppo. Su entro due paris, la Belgia batte la Nuova Zelanda 10-5-1 ed è uscita l'imprim della gruppa G. Secondo la gruppa è l'Egitto che ha da pari 1-1 contro l'Iran. L'avversario dell'Egitto nel sedesavel finale è l'Australia e l'avversario della Belgia ne è anche bec in conoscenza. In grande sorpresa hai da in la gruppa H, con qualche l'Uruguay ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quai tar la prima partecipazione ad un campionato mondiale e su entri il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavel final fronte Cap Verde nel campione mondiale attuale, l'Argentina. L'avversario della Spagna ne è anche bec in conoscenza.
0: La meteo.
1: Oggi stati in ulteri urdi con bler sulegli e temperature chaudas. A cuire dati fin 37 gradi, en la sot selva fin 35, en sur selva scoeren l'engedina bassa fin 33 gradi, en il surses fin 30 ed en l'engedina auta fin 27 gradi. Il decurs del sventer mesdis a forma nivels de cumulus e di podar uradis urizis. Domenica e l'indesdì det sulegliv, il sventer mesdì adine puspe urizis, l'indesdì plovit pli che la domenica. Da Maun dati a cuire fin 36 gradi, gli indesdì anche fin 30 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Con musica funcziona era degna fitch bagn schans les far in plageir. Harry Styles hat in nostro programma da musica where Take That Taylor Swift. Al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, bella sonda.

0: RTR accompagna vos auters quella sonda CCE schon stoalo canuscia scucilè da desert il lai da Thomas e gli albzoura quella senda da viandar ed intant pil moment sarada perché ci è mengia privlous da viandar l'otras. Cyril Spescia e sia l'out del team da Trail Works en vet Londer da biagire na nova senda ci magna da venda questa stat di lai da Toma. Il mini sguardo gia Marvellas scucci che gli funziona e do perché il podia accompagner Cyril a lì per sclarir la domanda scu vignan sendas da viandar biageidas. Nossa moderatora Elin è erstada c'è experiencia zast fatch.
1: Da schekrvas ek da manevel skuči enorme toka grepla žien en mecla senda sarada e šon što impresionant. Kala vilja senda vinjo se renaturalizada da maj mes aint erva, krapa, ma er fa da vendla senda di tota fač, per cin zveje beple či dava insomma in eda enja, kun la fenja meira či nin vople lotras.
0: A ster podia gidar da biagir la nova senda da viandar ci è da nuov gio beple angal per viandans ma bagn er per bikes accessibla?
1: Na, bepropa, iva di disclic con l'ora, lezze di splagevla menza midada de moment sen cielo, se c'era davanto blir menja mal sicr da lovrar con las machinas e palas ed insomma vede la nuova senda, ma iva da sce visitare plazzal, planizar noci la nuova senda votras, e kei se dena sponda cin zvei ossa ang propa bella na vot, et i mis haila personal esto ci vede sce chantar aintin ciavatera.
0: Fitch bel, si levas saveir da pleda Cyril Spescia e scucileda biagir sendas da viandar cun ex javator zapung e palas e cheglia da tot ora precis usceia scucile ia a Elin allo consiglia da vurdar il mini sguard questa seira lancia la 6 SRF Egn. Ampur mes è Ampur mes Harry Styles.

0: tunga era fece bagna durant las vacanzas. Madonna, Like a Virgin, planet fit per las vacanzas da stat, perché els ci pon anche s'allegrar. Ter nous datil durant che la stat tranta roter blera musica, set musicistes e musicists presenta mincia mai durant in emda lour musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian i discurigna con els ir davart lour acna musica. Lanciata fo Linders de El.
1: In sin canoscia mai pel pli entras mai musica, sin zeit la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autra ga eschan u dio canzuns de mai, mes canzuns conti auch per Ramonsch, conti al bia, sur de mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: I vets probabel conoscia el senza ci vigna tradia il sis nom Linders de Ancevainz l'amprema episoda da nostra rubrica da stat c'è terla la scena mincia mai alas dis ad encart
2: c'è terla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: Il è la socia mesa RTR Novitats con Hugo Scher.
1: In grandes parts della Svizzera è dalla notte passata uscenumnate notte tropiche, notte con temperature sur 20 gradi. Il pliciau resiste a Sankt Krishona, a Basilea Citat, con 28,3 gradi. Erter la stazione di Mesirare di Uetliberg in Lugano resiste all'intera notte sur 25 gradi. In vista dels grandi dons in la Venezuela alla regenza militarizzata della regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Al campionato mondiale di Ballapea è dato il suo andanz risultato. In la gruppa G batte la Belgia e la Nuova Zelanda con 5 din, l'Egitto e l'Iran andà pari in adin. In la gruppa H ha l'Uruguay pers con 0 adin contro la Spagna e tranter Cap Verde e l'Arabia Saudita è dato in pari da 0-0.
0: La meteo. Ozza dati gli ulteriori decumbler su le temperature ciodas a coira dati il fine 37 gradi an surselva scueran sotto selva enten la nagedegna bassa temperature da fine 34 gradi an surses oz temperature da 30 gradi ed enten la nagedegnota fine 27 gradi antiglia decurs di gli assiva mazde za furman da ple neivlas e di po e radar local temporale Alts, Dumang e Lindersde, Restil, Dec, sulla Lei, Filzio Mazde, Poglia degna Puspedar, Temporals, Lindersde, Dapleci, Dumang. Dumang, date gli accoira finian 36 gradi, Lindersde, anche finian 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Parveia dalla corsa da velo Grand Fondo Livigno, poglia dar finian mezzde in predimainz da traffic enten la Nagiadegna agli tunnel Munt la Cera tranter Punt la Drossa e Punt dal Gall. Scegliò veias libras bunguiadi
2: RTL.
3: Credibile e simpatico.

0: I dat en plet il qual so esser en saced il pi important insomma cuminanza. I sabeccio scucci che letter vus otters per Mirjana Negrini da Savonin e che il in sace schon fitch essenzial. Il pigugent veiva la donna da 63 ons che la cuminanza con cantar ant il cor cantastic dantante er la lavoran la canorta d'un fanza Savonin o eran sis cres da donnas ciela o fundò avant pac sons vign la cuminanza screch grant.
1: Si nous calagn da santupar e lo scea scusi calessens da trer il flo. Cuminanza è fici importante.
0: Anna Sheida e Carsheida se è Mirjana Negrini in Serbia, con sede Jonze Elaneida, l'ampremeda in Svizzera, in Sassetz per far vacanzas.
1: I vagi a sede Jonze, cura ci misora, geva a Canton Berna, per l'uvrar antilien hotel. Ad allora ella o lia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi l'uvrarlo. A di sono stata fitch contenta, va dec ea, cugent, at valuvro dus mex.
0: Dei Mirjana Negrini, scuci le zadoci, ela o catoglia sis da cia, avant radont curantons an zurses, vin ela a racintar a pitart, ela sarò nomnada mancia già stotz ant il profil der Andrina Caprez, ant il radio Sivalas Novitats dalla Snof.

0: Taylor Swift der RTR.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè der RTR.
0: Surpresa, soglio Shondo Empera, che è il campionato mondiale in gronda surpresa ed intanto Shonda che è la Cicap Verde, contangia la gruppa da K.O. Trace Paris on Tangia, perché egli e che egli agisce per loro in prima partecipazione insomma ad una VM da Balapè. L'avventura continua per Cap Verde, gli avversari anti il sede già al finale vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da K.O. oglia do ulteriori decisions si va dalla noce passata la Belgia e la Egipta en an avant Francia gioia il sede già al final contro Svezia terra tudescia contro Paraguay. Interessant vigna anche ad essere che ci l'Austria fosse avesse già essere il prossimo avversario della Svizzera, gli austriacs gioian contro l'Algeria, gioia vigna la noce sen duman alas cater, er ils angles on anche match contro Panama gioil, quel match è questa sera alla Zenders, pils angles voglia anche per restare am prem dalla gruppa.
1: RTR a Campionati Mondial 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Moments leggendari a Campionati Mondiali da Balapè, olio do Blairs e Roz, cercianza in Sivolas Dish, dati da guadagnare una bacnota da 100. C'è moment cercianza, nos quis per durante quella VM da Balapè.

0: Ed Sheeran, oggi in il nostro programma di musica, spero che sia una buona sonda. Oggi è...
1: Io ho una lavo con i miei dias, e mi rendo poi per via.
0: Bever Blair e Rotzen Blairs list temperature da sur 30 gradi. Inizio a zera da lunga a imprendere a conoscere miglior Mirjana Negrini da Savognin. Ella è già stante il profil per Andrina Caprez. Siva las novitats della snow. Tant da me per il momento, finian pitart.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Il Parlament Cuira aumenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mila francs ed in la grande parte della Svizzera nelle temperature la notte passata restate sur 20 gradi. Qui è industo il tema della snow al microfono Hugo Scher. Il Teatro Cuira sorvende pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal decidi d'auzar la contribuzione annuale da 860 milis in 1,16 milions francs. L'augment due gidar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per couvrir il scurz de managi pli auts. Plin avant ha il Parlament decidi de mettere insieme le spartes immobilias e construzion auta en in post de servec, uscie vegins schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. In grandes parts de la Svizzera ha da la notte passata usche nomnadas notts tropiques, notts con temperaturas sur 20 gradi. Il pli ciau des ista a Sankt Crigiona, a Basilea Citat, nur che las temperaturas nen vec ides sot 28,3 gradi. Tar la station se mesirar ad Uetliberg e Lugano es ista a l'entira notte sur 25 gradi. Quoi mussen las dates de l'Uffizi Federal de Meteorologia. Tenor Meteo Svizzera contange a l'onda de cielur Otz ses punkt culminant. Al campionati mondiali de Balapea, la Belgia pudi evitar laut già in la fase de gruppa. Suenter dus paris, la Belgia batti la Nova Zelanda gist con 5 din ed è uscir l'emprim de la gruppa G. Second de la gruppa è l'Egipte che ha da pari in ad in contro l'Iran. L'adversario dell'Egipte in il sedesaval final è l'Australia e l'adversario della Belgia ne anche bec en conoscenz. Ed in una grande sorpresa è da in la gruppa H, con qualche l'Uruguay ha pers contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quai tar la prima partecipazione ad un campionato mondiale e su entra il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesaval final fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina.
0: La meteo.
2: Oggi dati in ultri udi, cumpler su leglie temperature sciaudes a cura dati fin 37 gradi e la sotte selva fin 35 e sur selva scuera in legnadina bassa fin 33 gradi e il sorses fin 30 ed in legnadina auta fin 27 gradi. Il decorso dal sventre mezz'di si forma nivels de cumulus e di podar uradi su urizis. Domenica e l'indesdì dec sulle liv, il sventre mezz'di adine puspe urizis. L'indesdì plovi da pli che la domenica.
0: Vias e traffic.
2: Per via di una corsa di velo puoi dar fin mezz'di impediments di traffico in Lengiadina, dal pass Bernina sur Sameden, Zernetz sur il pass del Furn fino a Santa Maria in la Val Müstair. Per tuccia è il tunnel Mont La Scera, tranter Pont La Drossa e Pont del Gallo.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Cominanza, che gli ansacce di pi preziosa ed importante per ella. Ed egna delle pi belle modas per vivere che la cominanza sia con cantare in tenen cor. E cominanza o ella era in tisis minciade da lavor, an la canorta d'unfanza sua nign, noa ce la inscontra minciade bleras picnas faccias riaintas. Cela es accentada con sursees ed antanstu in pomparcas, perché ci cura cela eneida con seda jons, l'amprimeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia angal far vacanzas. E schans baita con ella ans accorgia in a gronda confidanza an la vetta. Ma ella canoscia ir la svartstieras a tristes. Avan presti jons o ella persi a fegna per veda den a greva malzogna. In cordial bavegna ein mischiastig profil da dots, Miriana Negrini, ed ein grazfitch per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nign, noa ci registranke profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sei pizzerlos. Ed ein cordial bavegna era vox, ci terletz dirs, belci isches con nos, isung Andrina Caprez. Mirjana Negrini carscheda se isches an en lida cura an il sita Belgrad, an Serbia, a Vrnjačka Banja. Vai a decan drec?
4: E fici, ea.
3: E ken se un po' un lisco bon ragazza, am vets dec, scueri de crescer selo?
4: Iva gia lo en a fici bella unfanza, alle en li plein dalla natera antil vishnanka da til miank traffic blair parks cun la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala gli en li da cira per differentas malsonias en li da rehabilitazion per la ljot.
3: En belli kiet cum blera natera per crescer ses cu unfant.
4: Ea fic bel da unfant sun stada a degna or davant a far termals cu noter unfant.
3: E vox vets schon bot ci desideri dan prender und dann ci oters unfant facevan termals le was vox pigugente crascola. Perce?
4: E a mia sora, ci è dusons più grande, ci ia, va podia era a scuola, da allora iva lia, era a scuola, avere una tascia dalla scuola, da allora va domandò mamma, bab, si possa eria, ad che gli è sto possibile, el son portò a me a fare un test, si el spon pilir me ante la scuola, a tu sei avancet con sei sons la prima classe da scuola primaria.
3: Scuoi che sto da decrescion si botta a scuola?
4: Per me è sto fic belli, sono stata sci gugent an cominanza con otter unfanz ad apprender e ad isum bet stata canorta nia scoligna, sono stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
3: Ad Ozvez 63 anni si pensate a voce vede la piccina Mirjana. C'è aveva quella per semis?
4: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Era con far termals una degna, va a degna piglia quella rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pi da vent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becli alla sera me uscea giovane da der da vent uscea va amprendia giornalism, ci caterons da scuola, ad va fac diploma da giornalism.
3: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalism?
4: Perché anti il mis li va begi a blera spusibildat, ad che il pareva a mensa c'è da tutegna da bel, ci o da far con comunicazione, ad con cuminanza. Ad allora va decidia da far quella scuola, che la scuola plagia a me, iva podia fare il practicum anti il radio locale, era anti il gazetta locale. E uscea sono stata fic contenta con quella scolazione.
3: Vevas scu un fant ni scu giovanila insieme da decreneda, anti extero io crastar?
4: Na, che gli mai sto in pensier.
3: A nie tu tenio se io si so son radont curanton co suanin. Scuci che gli anie scubrinza gis siven per takts musica nox ninti vos am prem di avis musical en toc da lungac serbo croat aide iano da viva vox. Ce vot in decr aide iano a per ceter lines a gisca la canzun?
4: Aide iano vot decr vea iana. Che è una bella canzone da mitera, ci racchinta dalla cominanza, da saltare, da cantare insieme Quel è plein d'allegria er da beiver, ad perchè ci va fitch gugent quella canzone della mia padre.

0: Quegli han stos tungs a sungs serbo-croati toc Aide Jano, divisida in mis di profil Mirjana Negrini, c'è cresce da sé in Serbia a c'è 8 ans da c'è a sua nin. Mirjana, la primeda neide in Svizzera is a scuracere 7 ans, an se sez per fare vacanzas a Berna. Ma io allora dona vocu las vacanzas, perché?
1: Ea i vagi a Sedeschons, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antilien hotel. Ad allora ella o lia ci vin cun ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At celle nia tot outer. Schon la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disun stada fitch contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: Erin allora schon clair la finde, cas dus mex ci turnezzi ja un proxim puspe, an Schweizer in tanca hotel.
1: Le sto ena proposta dalla manadra del hotel, ci l'era fitch contenta cume, at o la dec te as schon ancetta am prender tudescht i vite antil büfe per l'on proxim possa fare na premission da studenta ad l'idea era lo e da neire il l'on proxim
0: che vezza allora er fac anche ca
1: e che il va fac per blersons am finnci sun stada a scuola, ad ersiva a studium, ad allora sun eida mincia stat, mincia vacanzas da stat, dall'amprem am finien il davos de da vacanzas va l'uvro.
0: Ad egna studi l'uvro, intensiv.
1: Ea gistu scea, gli sto en time intensiv. Per me er bel, aber ea cura ci isoter soni podia star in cuminanza i vagia da luvrar, ni da stibgir, aber la vea gli era cella.
0: Vox vez menziono gist, ci veva son amprendi un po' tu dest l'amprime da c'era san Svizzera, vox parez in multitalent de lungac, vox tu discuriz 6 lungac, serbo, croata, in lungac mama, allora se vez franzos, tu dest, italian, romans, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, co vez facin?
1: Iva in se sco fitch gugent il lungaggio permettan comunicazion, ad iva adegna pradia schuengi, cura ci vagia sede chance, va l'uvro antil quel hotel i un fans della vishnanca nivan, tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cumè a spas, ad allora oni musò a me na flor, agevan blume, ad ivagia da repetter quel, ad il hund, ad ivagia anche neda da repetter quel, ad uscea cun en gia, cun ena levgezza va amprendia, si bler plez. Ad er oter lungagi va amprendia a scuola franzos, quel va schon baito, ad si va a me pareva comincia de con pigliere dizionari ad apprendere alla sera la grammatica ci va schon pudia un po' ancever a ragionar tudesch
0: a ciei ci uns da apprendere anche a cas
1: era simple da apprendere per via da quel contact con un fans che la viglia da ragionar con els ad er sen lavor naturalmanc sen lavor vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, ante il hotel, a che gli sto per me fich bel, fich interessant, da vuseir otra scultura, otra lungacis, ea.
0: Era fich internazional, per erigenza c'è, fich otra c'è in Serbia, ni non so comparegir che bagn.
1: A me pare ci iva via che il mianchi outer. Per me è sto simplemente interessante da lavorar, da guadagnare, con se de chance is mis raps ci va mai gia avant. Asi va da conoscer otras persunas, aber la vetta in se sets i vei che il eroz da de la vetta e da partot la vetta.
0: Ox ist es da meines Pläsons, den ich pusch betornada an Schwitzra, da das Vakanzas di Studi per gudanieritz was rapser, per finanzierke Studi, am prem di ula bassa, a kun anciata vanc, ist es allora la prima eda nida suanin. Schanz ves dec a vox, che leda, la prima eda ci ist es stada suanin, ci resta scoci, che vini was da cia, ce ves es dec?
1: Per Frank Bech. I son erna scheida antilena Marcea, aziva son stada era lovrar, antillis pi grons, ad allora savognin pareva uscea in piccen li, va panso a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion ogni allora do curantons. Ma il plan era allora in sesso per restare a suonin, vox levas eir da manevel da vossa zora di Uberna a realizzarlo in vossa semi d'umfanza, da lavorare in la cira. E vox levas in sesso a mes fei l'angugna per tocchin, ad allora la nida la mocra.
1: Ea, agis davant da conoscermi, som va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia siva ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme in commissora. A siva va conoscia, mi som, a quel è sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er davent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Piglia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia a me ci va la plaza per la scuola ad practicum a sun gisteida anti l'spital a Savognin tar director a domandar si possa ancever a lovrar scu a geide da Cirunza anti l'spital e col taimp a fare una scolazione, si che il fis possibile. Ad ea iva podia ancever a lavorare ante il spitale, che gli sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che tempo?
1: Ea che gli sto non complicia. Iva gi il courage da dir direct, da dir scu c'è la situazione, ci sunga, scu... C'è il mis già veis ad che gli sto possibile aveva l'era da verta
0: che vez fac vanti ons vanti ons a vez con 48 ons allora era un cancet proprio la scolazione da Cirunza
1: con 48 ons va podia far scolazione da fachfrau gesundheit a coira ad Ea va fac con success che la scolazione lo...
0: A scuvez sa curgia ci osa suanin sunga arrivada coi os in mis da cia?
1: Mincia cas il mis da cia ad arrivada va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione anzemen ad va erancetta lovrar ante il spital Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria da cesa.
0: Tamai il vos om Flavio è un motivo che isce sa casata a sua nina, con elvez fondò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita vostra figlia Anna, ad uso ospitar la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fic intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cu misom ci vin bec plea luvrar ci stunga con un fans a cesa, a che gli sto er fich bel taimp, du son si va in scheda er Elena, la seconda figlia. Ad i vei che gli oz scu en fich important taimp, ci sun stada a cesa, a me o mance a propanavot. I sun stada fich fich contenta da d'esser presenta a vuseir i svilup di l'infanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil che la fase della vetta.
0: A vox et stuir fortras in sa ceci niña mamma vesta fortras, o sa figlia Villa Anna è morta con un galvancia catrons veta di una greva malsogna, ad Adela dedicets i proxim di avista musica. Cetterlainza.
1: Nosterlein Caruso da Lucio Dalla, a quels tungs ragionan per sa sezza.

0: Nox ein gest Santia Lucio Dalla cun Caruso, cin mis giast il profil Mirjana Negrini o GVG per la sifegna Anna, cia mort van presti Jons per veda dena greva malzogna. Scuola Anna prescienta oz ente la vostra vetta?
1: Anna è fitch prescienta ente la nostra vetta. Las qualitats dalla nostra Anna vain podia embracere e portare in avanti ante il nos deis della vetta. Il courage da deira in avanti cura ci tot para mengia greve at veiver ante il moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra figlia ante l'art, ante il malecs at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: Adia con l'avertura vers la cuminanza, mincia cas. Alla nostra figlia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er ante la natera, con vusere na flore, na pulla, con canda e non celin. Nos pudan veiver os a quels moments ansemmen, a bargir, a reir, ante il madem moment.
0: Adanti, nos prediscurs vets racinto a me, ci vox vets degi l'impression ci stuets stuevas eser fic ferma, per la vossa fegna Anna, c'era malzanga, per la vossa fegna Elena, ci durava ervox, pit vos om, ente la cira, con pazientes a pazients. Ci hai che fa con vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, perché gli becci sto i smis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la vea della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, avez allora constatoci la cira da persone smalzangas e persone attempadas e be plein drec per vox. E ti vez allora mi do profession, isa seda ente la cira d'un fanz, ente la canorta sua nin, ma che la lavucr e vez be vox cercea. Quella è nida per vox? Scuè che sto?
1: E iva becciarcea è namidada. Iva fac scigu gent la cirunza alla la cira durant van jons. Siva dalla morte da mi figlia Anna che gli era mengia grev per me da accompagner las persumas alla morte che il niva fic manevel al miscor. Ad allora iva agia da star un po' ferma, da guardare il mis dolor. Ad ante il quel temp va agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli sto er fic simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per lavorare con un fans. Ad io possa osair a far la cira d'un fanz. Ad che gli sto è una fic bella midada, con accompagnare un fanz, ad ensa scuer con tutta neneda ver si bler un fanz, d'anturn.
0: Ed in prembez l'uvrò proprio in la cira, Cataronz.
1: Cataronz va fac la cira d'un fanz, nox vain pudia cantar, a saltar, at malager, at deir a spas, maler ansemmen, accompagner er per fare na posa, lavar i stains, tota la struttura dil de, accompagner els, da deir er d'anvirn se la necf. Gli esto strange, ma tu tegna fitch bel da accompagnare un fans. Si va da Catrons, va lì a calar con lavor, gli sto er un po' bler per me. A tutegna va decidia da star ante il canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Ad osa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox qui un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagner els ed ad sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir.
0: In la vuxio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez era in vossa veta privata pruor novas chiosas er covez do da ples spazi alas chiosas di fan bagna vox e nia da calas chiosas è per esempio di cantar da cominanza in tenen cora danche connex terlainza osa il proxim già vista musica c'è terlainza per c'è?
1: Nos terlagnos a Babayetu, che è il babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone, perché nos cantagn ant il cor cantastic con la manadra del cor, dirigenta del cor, Maria Capeder.

0: Baba Jetu, in Bab Nosan sua Heli, ci in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua Nin oggi vigia. In Adona ci canta fitch gugent, ad i più gent vagetsche in ancuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa 50 persungas ci vignan a cantar cun en fitch bel repertoire erde dils canzungs Ivan Cet pir lon passo ad erke stan sunga ansemen cun els ad quel dati sci bler a me quella cuminanza quel cantar ansemen ad erena stupenda dirigenta.
0: Scusa, sono so manita per che cor?
1: Io sono stata a concert ad Vabergia Schibler. Sono stata sci emozionata a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò direct a mancia alla dirigente Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è sto possè?
0: Vos vets recinto a me die Prädiskurs, die wand Park sonst, wenn sie kurzitisch du jetzt bier der Prätime per Wusetz, per se detikira tschosas, die von Banya wuchs, i kantar ein die Chor, uschena tschosa, schuwet sie kurzitisch du jetzt wurdar bifit der Wusetz, ein do Moment spezial.
1: Si va dalla morte da la figlia Anna, is un stada fitch. Or dalla vetta, in time, at che gli ersto necessari. A quel time, enza cura, gli nia quel pass vers, per eir or.
0: Dalla vetta curgi, vox dovrez cuminanza. La cuminanza, gioia, da mai è una fitch grande rola in la vostra vetta.
1: Ea, si nous calagn. Da Santupar e gli uscei a scusi calessans da treri il flo. Cuminanza è fici importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in creste donas ci Santoppa regular mangene da in mec serper per dar che spazi alla cuminanza scunzò sa mettere avant in creste donas ci ans foglio.
1: In creste donas è simple mangi Neir ansemmen antil kreis, a schon kell, e en esser madem, en schuloter, da sa metter sen la madema otezza, ad santupar, ad cantar ansemmen, saltar ansemmen, meditar ansemmen, racchintar ansemmen, ea, kell eir fitch bel, ad ica ter fici important.
0: A speri meditar ad in esser da cuminanza ad esser sa setza in tanca cres, vez anche in zagond cres, in cres da handpan, pudenza ne sperter l'arsco, cicetunga, cicetunga per un instrument.
1: Ea.

0: Che è un instrumento da metallo che suona con i mangs?
1: Sì.
0: Senza note?
1: Senza note, intuitivo. Quello che ci piaceva a me, io sentivo già da dei la musica da handpan a quello che mi piaceva, ci blerci va. Era comprò un instrumento per me. Ad allora posso dire anche il cres del handpan con Francisco da Messico ci instruisce scuans da fare con quegli strumenti a lancio.
0: A che cres ci vedo stracinto che tunga er fit spiritual? O che da fare con spiritualità?
1: I cat nous ischans tots spirituals. La natura del om è spiritualità. At che per me pi manevola la natura ci alla baselgia.
0: A scuvivez che la spiritualità della natura c'è tutto a covetirs.
1: Da d'esser anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura. Ci toccia tot la pliggia ad la necf ad sugliel ad il vent ad tot elements mossan schibler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti proxim toc da musica ci vox vets divisipi profil Mirjana Negrini wundervoll da Seom et Annika Dietmann. C'è montata anche toc per voi che decide di cezcal?
1: Io faccio gente che il toc da musica a che va a dedicare mincia casa alla mia meravigliosa figlia Elena. Ad era tutte le donne che si raggordano, scucien, wonderful.

0: E nox n'inchanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nign, perché la vai a preparon per ciavazzins ad isa vai sgugent curta manch da vox che ci vignan da manch spontan, ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da mind la

0: dil tegl, a quella scura ci floresce ogni sciena d'occia, savoir a sci bagn. Ad is mis omma mis mataccia soni compro a me in tegl, e non ad quel vainza davanda cesa antil irt.
1: Allo savoir i coer savens bagn da stat cucial floresce?
0: Ea è gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
1: A quella savucra gist in un buon punt anche di davos c'è vaccin, ci va per vox cosmetica?
0: Cosmetica della natura. E a quel vai a fic cugent? Avant bler ons va facer i curs per far sets salvas ni tincturas ila cun las plantas cun las flors de la natera at quel fecha fic cugent eroz.
1: Quel en sto cui profil cun Mirjana Negrini da Suagnin? Mirjana, grats fic per che la invista in la vostra veta pil vos taimp. I son Andrina Caprez, a che profil ca te cu tot ins otters profils Semplei RTR. A nox nin os angti da vos toc da musica ci vets ci vigia, nox der lagn se mont da lu de lus. Oi quel en motiv special?
0: Quel è una fitch bella canzone in francese che racconta delle persone giovani che ogni blera viglia da futuro, da un buon futuro, ci pone trasformare quel che è ben buon antil rosas ad jasmine.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Parlament de Cuira augmenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mila francs, ed in la grande parte della Svizzera è da Notts Tropicas. Qua è indus dels temas alles dies, al microfon Hugo Scher. Il Teatro Cuira survende pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta al Parlament Comunal decidì d'auzar la contribuzione annuale da 860 milis in 1,6 milions francs. L'augmento è gidar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per couvrir il costs de managi pli auts. Plinavant ha il Parlament decidì de mettere insieme le spartes immobilies e construzione auta en in post de servetsch. Uscie volins schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. In grandes parts della Svizzera è dalla notte passata usche nomnades Notts Tropicas, Notts con temperature sur 20 gradi. Il pliciau desi sta a Sankt Krijona, a Basilea Citat, nur che le temperature nen bec ides sot 28,3 gradi. Tar las stazions de mesirar ad Uetliberg e Lugano esi sta lentira notch sur 25 gradi. Quai mossen las datas dell'Uffici Federal de Meteorologia. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da in a notch tropica. Tenor Meteo Svizzera contange l'onda de cialur oz ses punct culminant. Al campionato mondiale di Ballapè in la Belgia, la Spagna, l'Egitto e Cap Verde sono qualificati per la fase da K.O. Con qualche Cap Verde è per la prima giada ad un campionato mondiale e da fatto tre spari in tre geus è in una pinche sensazione che il paese è qualificato. In il sedesavo finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina. L'Egitto fronte sin l'Australia e anche bec en conoscent en els adversaris de la Belgia e la Spagna.
2: La meteo.
1: Oz dati in ultri urdi con bler sulegli e temperature sciaudes, a cura dati fin 37 gradi, en la sottselva fin 35, en surselva scoer en l'engedina bassa fin 33 gradi, en il surses fin 30 ed en l'engedina alta fin 27 gradi. Il decorso del mezzodì si forma in nivelli di cumulus e di podar uradi su Urizis. Da maun e l'indesdì det sulle liv, il mezzodì ad in puspe Urizis, l'indesdì plovi da pli che la domenica. Da maun dati a cura fin 36 gradi, l'indesdì anche fin 30 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa di velo puoi dare fin mezz'di impedimenti di traffico in Lengiadina, dal Pass Bernina, sur Sameden, Zernet, sur il Pass del Furn, fino a Santa Maria in Val Müstair. Per tutto è il tunnel Mont La Schera, tra il Pont La Drossa e il Pont Dal Gall.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
4: Con Spielz da Sorell, vinil anche Picol Oz. Agli microfone Sergio Guetsch, Gioveis Bundé, bella fin d'emda.
5: Con buona musica, tras la stat.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, vainza pili agugent il ded anniversari anceva per Blairs con RTR per ozils 27 da Zercladour podainza schonene da gratular a Leonie Vacir a Schamf per ella dat il oz la turta da cumplion con 12 scandeilas. Giuseppe Giovannin de Curtinza Falera o eri il zonzo zel festivescia il fitch bel anniversari da Zetan Tons era da nossa vart tot bung piglionnov da veta a nos anterior collaborator. Bernadetta Sarbacha Oberdisbacha era in ten cala runda da giubilares e la festivescia il 68 chaval anniversari. Pauli Palì in ten la puntreise muster festivescia il 89 aval de da nascenza e momenza d'anniversari dat il oz er en il da casa Valumnezia Ursulina Casanova complanescia 89 ons Verena Gertrud Krigeris il 96 aval. La nostra runda da giubilares e giubilars las gratulazions a partir dallas 12 a mesa.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Dati gli air, in principio anche Zalegrarda su Ragnaira regalò entradas libras per ir a far bogno a scuola. Che è la fegna da nostra emissione da gratulazioni oz curta avant legna mesa. Sionosa, savez telefonar per regolare il cupegna d'anniversari. 0800 25 25 30 enzaci ci ho il zonzoz sainta da lunga il sisnom antiradio. 0800 25 25 30

0: Nos allegrar da suragneir il cupegn d'anniversari da RTR Ivagnina Auditora. Ma citer la RTR antil cantun Turgovia ossa al telefon. Bundè Durana Osterwalder.
1: Bienji.
0: Fa plagiair a ci lessas gratular.
1: Ja, les gratular mio bat. Alexander Kedov, de Muretzen, il vegno 79.
0: Ils auguris per Alexander Kedov?
1: Den uns die Vigiane del Tupien, vor allem con son buona sanadat, a calavina vonem sai sil fond, de di da, qualcun fall più gen, ni en nuel, die Vigiane del Tupien, ses schona fond, a sese fond, ed ses todisch beabis.
0: Ma parello il dovan curt, la buona novitat, la novitat legrevla plus en beadi.
1: De, genau.
0: Uscheia Savarol, scufar, dodes beadis, gratulation tots ots a Alexander Kedov. E era da nossa vart dat il en regal d'anniversari an vos nom Durana Osterwalder Termatanza er il cupegn da RTR a vos bab a Morrison.
1: Grazie il fitch.
0: Bella fendemda, saleitz antiglia Cantun Turgovia.
1: Grazie, dia.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Era la volta incontro che la Svizzera ha successo al campionato mondiale da balapè. Plus, facciamo la ronda numero 12 degli Nosquiz per la VM.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognavo. Tra i spas, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Cercea vin in moment leggendari da balapè. Fin a non so, funzionò fece bagn, quelles rondas da G. I dun a vosotros tres chavazins, vosotros jetsa me, che ci è managea con quegli. Da guadagnir da tiglieroz onor e una banknota da cent, scigarteggia da guadagnir vala quegli automatica mangiersku qualificazione per guadagnir in trico dalla nazionale svizzera da balapè con sottoscriptions dils juiders. Coen ils chavazins.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e Bettstein sbagli intenzionà, ma ben disclec. Se stricò, na Bett pudi proteggere el.
0: Che pudes quel esser? Ci ho un'idea, 0800, lanc 2530, 100 francs datil da guadagnier. Proa numera egn. Ci è al telefon?
4: Che vi indica Graziella?
0: Graziella, da c'è Zatractil?
4: Adieses Andres Escobar.
0: Andres Escobar, chi era el?
4: Un verteidiger, so wusch ich in diesem Mond.
0: Defensor, eh?
4: Ja, ein Defensor, stahle WM 94. Ein Konter. Also Colombia Gunter USA.
0: E da loa capitonza c'è? Non nada mancia un autogol?
4: In Aigator, Alfa,
0: E quel moment, quel ia a fegna proprio a moda drammatica, perché ci si va il return a c'ha da Escobar e el nia saggiatoda d'en fen.
4: Ne, genau.
0: Cercianza Andres Escobar.
4: Savu, ma ne, je.
0: Ivan cercea el. 100 francs, Graziella.
4: Grazie.
0: Ugeia foglia plageir. Ma Graziella, scu, isas nias terquella soluzion?
4: O quello buieu saviu. In auto saviu, je.
0: Ma scusa, scontent con la VM, fin a nossa per sequitezza un po' in?
4: No, also Fitbalk. Ah. Tocca nous Fitbalk.
0: Forse
4: lo cuvano con il da vos.
0: Ma ci vigno sa interessante, con la fase da K.O. state per ancevere i spicciani, già ho visto la Svizzera anche degna se negli avversari da quel amprem sede già al final. E da lo el già ho scelto che ci letter che la seconda da K.O. è proprio tutto possibile, chanzò in eda ci funziona, lo funziona. E poi, scusa, Graziella o Daniela, banknota da 100 da dots, supplicesh Kurt anche da star al telefon. E c'è una nostra blera plageir con la banknota da 100. Gratulazioni.
4: Grazie. Ciao.
2: Che moment. Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: E schon domani vez la prossima chance da angivinar in moment scretch durante l'istorgia da campionatis mondials da balapè.

0: Gregor Dengias a Rocky 4, film da cult, 1180, Survivor, Burning Heart.
1: Il challenge.
2: Presentato il maraton da velo in Giardinais. Dal Strais in Finis Cinch de Fenadur in Lengiadina Bassa. rat-marathon.ch.
0: Ci facciamo il quinto ad essere dalla partita a quella grande corsa da velo e di reminente ufficio con la scienza corsa da velo in Svizzera e data da lunga da guadagnare partenzas. Avanti anche il calendario paroz a Trun, in la casa Carigette e Vernissage. E non sto in da nostro tema, sozzan domani a Zarli Carigette davanti da Voslas culisses. Il è una esposizione ci porge una survista biografica davanti la veta ed ovra di l'actor, square davanti sia lavor creativa e si scombats personals. Ci vez marvellas da neira saver da pleda Zarli Carigette davanti da Voslas culisses, la vernissage è ozza si o mazde dallas dus alas cinch casa Carigette a Trun. A Sevgein marcia o Zerenza C, seira da compagnia, con concert della band Petta Pagada, la Union Giovantetna organizzescia quella seira da compagnia e s'allegra da vossas visitas. Ozza Sevgein se nel plazza avant la sala polivalenta a partir dallas 6. In tip per voi altri siete la Giadegna, la Fondazione Nair sei lì per essere dalla partita agli eventi Bar e Film, Grönland, Tot Vignoter. Il è una esposizione filmica da Jan Suner che la mossa scucciano svigna freida in la Grönlanda con tutte le midate profonde della urtera e date in discorso con il regisore del film che il discorso è moderato Susanna Fanzun che stasera Fondazione Nairs alla seta mesa. A Coira Polenta, set mela questa sera con un cepi special, la donna e Pascal Gamboni, Zara Gordon a Pauline Notkla, che il concerto in memoria da del presentò dalla giuro giuventetna rumancia, la sera rumancia a Polenta, set mela a Coira, ozza partire dallas cater il zio mezzde, finian questa sera alas endes. Tant calendar parots, bella sonda.
1: Il challenge.
2: Presentato il maraton da velo in Giardinais. Dal Strais in Finis Cinch de Fenadur in Lengiadina Bassa. rat-marathon.ch.
0: Avala ir schuegna dalla spigronda se pi bella scursa da velo dalla antira Svizzera e si ischas schon veda se preparar perché la corsa i mancia d'antant angla partenza. Der RTR dat il da gudanier partenza, si dat differentes courses in prolog, la cursa da velo pi curta sur 3 pass, uer la lunga sur 117 km. Se sper il sportiv vigner purgia in programma accompagnanti dat na pasta party, i dat concerts ma da diabolics uer huali, Schweizer gofa, atmosfera da cursa dat il til village, e nero a mince a casa marciare in antira massa la prossima fendemda a quel grande evenimento da sport. Si lets esser dalla partita il sulet ce ci vezza da fare telefonare ant il studio 0800 20 25 30 e son da lunga dati gli partenzas per esser parte da quella grande corsa da velo dalla prossima fendemda ant la Nagiadegna e ba in a corsa con programma accompagnato Mind ci accompagna il 30 Rotter Concerts del Diabolics, uer da Huali, en gio erfici ancuna scheint ci voper evenimenti da sport, els procuran era degna per buona atmosfera. Der RTR dati gli tickets per tot quegli 0800 20 25 30. Dus, pon zalegrar dad esser dalla porteida sonda proxima u scizont l'antira fendemda ci vign alla corsa da velo maraton da velo enten la Nagiadegna 0800 20 25 30.

Iva beple si deis coer schon finiander la una scheinta corsa da velo dalla Nagiadegna edizion Vanch seis il maraton da velo grand event da sport dils treis finian ils cinch da Fanador Lüll anten la Nagiadegna bassa Florina Horber s'allegra schon Giavjagna Schanosa tot bung en a bella e buna findemda a quella maraton da velo proxima manch anten la Nagiadegna bassa.

0: Sonda Alistair, sentiater RTR, quella sonda an endisch minuta seilas endisch.
1: RTR Impuls.
0: I cat feature bells impuls da Romana Ganzoni, ella scriva quels deis da persunas, las quales ella o pers ur dilsils. Oz voglia per el il atlet da Londra.
2: Nos fil più giuven ed ea essens stos in perdisa Londra in Dezember passò, cum gers plems, visites, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stier, wenn se tschotto, giustas per nos abitazion al Covent Garden, l'oter volevens ira pilier termos bros, situo historicamente erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü, con che essens chaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustüt il vendeder, un signor lungi stil, ort wart elegant, un po sur se senta,

0: perché el dè offert da porter in avos als stias? Na graz, tja, un om superbi. Efzeva in el un atlet, scu quels atlets ci salien il più haut de las occurrenzas de la Golden League. E curcea de gardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce sun tornede in schneer, non era lo. Gera tals dürsia di liber.
1: Impulse.

77 Bombay Street. Las primas horas de radio de aquella sonda en era schon passadas, si va las endes Georgina Yankee e la Marella, la pusanza dalla odor. Al microfono è sto Sergio Guetsch, grazie da vostra compagnia, già veis ven avant Bells Days, Blera Sombreiva, Avonda Ava.

0: Quai ei RTR, la stada sias caliras, caliras ca da rasen e bein an qual friet bepi intensiv ca usitau. E da quai cins fra da meins bugen. Bein vignen a vos a la Marella ca sa dedicesse ai odurat cu composts stata menio gitsa sulei an cain veni. Gens e pil plait a tufa. Pau cam per neivel de ferda e ei il suo dic de beauter cui fa propi caul. Boi dat ben un qual odur ca vinde fa frun a frats malam per neivels. Anna Serrar de Campella faci una pincere cerca cei odurs ca vinen un pauet de sferdantà a calain dormi schineungel etir 30 gradi in combra. Propi ver, ni è quai tot mo illusion, Anna Serrarda.
1: Mia esperienza dice quai non è un'illusion, ed offre regolarmente un uridamento e quella immediatamente una bella sfradadina. E più articoli se ne letto ossa, da parte il tema confermano quell'esperienza.
0: Se capisce che non è un sbuggen, se ve udì de pli de quai ieri che sa son quasi fa miracoli.
1: Però l'ulidamente è il mentol, anche l'ulid ci attivesce il receptor di temperatura e questo trasmette loro un signale al cervello con l'informazione freit. E non sentendo la sura propria rinfrescata, anzi, quando non sparebbe un sentimento, ma ben la sfradadina può essere misurata scientificamente. L'effetto si è però sovente da corta durata. Item, il melder si applica l'oli, per esempio, sulle ciambelle del manzo o sulle tempre del cielo, lascia la pelle fina e le avvene in vicinanza. Be anche gli oli, non stesse l'oli mai arrivare, quai arde allora a modo fitch disagreabile. Amo un piccolo life hack, si svol regolare le temperature da dentro, e se era una buona idea da bevertedamente, quai sfradisce appunto da dint. In una sorpresa, cioè il Orient, per esempio, o Blairs Paese dell'Africa del Nord, là è altidamente una bevronda fitch popolare.
0: Credo che va bene a me, bene anche un autor di vus, che va beppi vest di se concentrare e di restare focusaus, cui è teniente calire. Costati in quel grau con odurs che santo tonor gida.
1: Hai è creato da bot in guata, ci nos dis ci dette er una odur per o contra quai. Uscevene in cusliaz odurs de citrus per la vitalità e buona concentrazione er durante dis ciots. Limun, bergamotta e ilang riduen al stress del ciot. E l'odur del rosmarin attivesce l'intera circolazione ci slez be più giagiar sul canapè te spures celurs.
0: Cioè, ielis fossero lui il più adattai e quai venza domandau Anna Serrarda che ha fatto in qualina ricerca.
1: Non ho fatto qui in genere reclama per singole marche, se deve dente mangi, da usce blers offerenz c'è minciune po e sto cittar c'è ielis ci gusten quasi al più bene al agen nas. Ecco, se lesi mince case tor ielis ci sono certificati bio. E importante è sempre sapere se si dà l'olio direttamente sulla pelle, è importante mai fare qualcosa in modo puro, ma anche slungare l'olio eterico, per esempio con un bel olio di mandorle neutrale, cioè da mai è qui di più. Ma non bisogna neanche essere per morte fin olio, tagliare su una limetta fresca o sfruggiare menta fresca o un perro minz di rosmarin tanto la dente e savurarla andare via e quai fa effetto.
0: La prossima notte tropica, quella fence gira con ella il combat del XQ venida sa durmanta. C'è friat ni c'è frat sanqueo gida tot onor?
1: Hai quelle notte ciodes, difficili. L'ora es dice ci aiuta, per esempio, lavandula di mena lavendel. Quel fa c'è il cor batte del c'è più quiete, c'è la pressione del sangue ven egualizzata. E qua aiuta contro le cellurs. Ed qui è sera un po' un arch drammaturgic di questo discorso, un per guaz ulidamente in un diffuser sfradisce un layer in stanza e juden para contra vampas de celur e suades, ci es vola de più.
0: Anna Serrar de Campel de Vart, en qual odur, en qual fried, que gida a sfardentar et e a quieta. Se vus leze un savi de pli, scoi vin l'uvrau cun odurs, ne vende la medicina tocan e la stizunda resti, e che un dat la marella in vista a fa un qual scuvierta in fleis tutti quanti e artikel online la pusonza dall'odur sin nossa pagina web.
2: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuera spendra il Parlament Comunale il Teater della Citat e paia in terz da pli sustegn. Ed in l'Ucraina, lezza ata China fabbrica d'armas a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combat. Per Laura, Oz e Damaun, da Tibler Sulegl, so entro mesdì poi da Rurizis regionals e las temperaturas cominciano a cessar, zic a zic. Quals temas da quest'ora, gli edes dudis e per vus il microfono e ursin cadis. Bengi! Il Teater Cuera survinde pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal auzà la contribuzione annuale per radun in terz da 260 milissin in 1,6 milions francs. Questo augment doa egidar a gulivar la sottfinanziazione strutturale e cuvrir il scust da menagi pli auz. Plin avant ha il Parlament decidi da mettere insieme le spartas immobilias e construzione auta in imposta servec, uscia volent schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. En grondas parts de la Svizzera ha ed alla noc passada uscì nomnadas noc tropicas, pie noc con temperaturas sur 20 grads. La stazions de mesirars in Lütliberg ed a Lugano han mus alentira noc temperaturas sur 25 grads. Quai tenor las datas de l'Uffici Federal de Meteorologia. Il pliciaut esista a San Crisciona a Basilea Citat, nu che las temperaturas nen bec idas sut 28,3 grads la noc passada. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da una noc tropica. Tenor meteo svizzera contange la onda de chalur oz, ses punct culminant. Delinquents che enrut en una butia d'armas en Largovia han chajunà in acțiun de polizia sur confins. En quella en dus policists cantunals de Basilea Champagna veniți blessats. Ils delinquents seien ruts en una butia d'armes a Valbach, Argovia, e scapats, cura che l'alarm è sta ad udir. Ura splitart, alla polizia cantunala Basilaisa arresta pliras persunas supponides. Ils dus polizist seien venits blessats in quell'acțiun d'arrestazion e seien usa en l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras publicas de l'Argovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina ha attaccia miras a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea de combats dall'Ucraina con la Russia. Missils da crujada ha intuccia una fabbrica d'armazion a Volgograd in la Russia dal sit, scrive il presidente ucranais Volodymyr Zelensky in Telegram. La fabbrica produce sistemi d'artiglieria. Il governatore regional a Volgograd conferma dons vidilscundritz da produzione na di però nad gut ce che vim producila, però che almain 10 persone saiam venidas blessadas. Malgra pausa da combat, attaccescion l'USA e l'Iran lin lauter. La viatica militare americana ha, tenoracinas indicazions, attaccia diversi implants da raquetas e drones, però era indritz da radar. Quai saia in reaktion sin la taccia iranaisa da Djevdja sin im bastimen, ai ginum. L'Iran ha intant condemnat las ultimas attaccias americanas che contrafecian alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion an las gardas da revoluzion attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la segirtat ed els interess nazionals. En vista als grons dons suenter ils terratrembels en la Venezuela, alla regenza militarisà la regiun La Guaira en il paiais del nord. L'armada aia surpiglia la controlla per mantegnair l'urden e per levgiar la lavur da las forzas da salvament, quai ha dic il president de l'Assemblea Nazionale. Il terz di suenter la catastrofa da terratrembel empliras regiuns ancadina senza electricitat ed aua. Intant, quinten las autoritats cun 920 mortoris, passa 3.300 persunas saiam blessades. Las autoritats quinten, cil dumber dumfrendas cresci a vinavant, cun quai che passa 50.000 persunas, valen anca dinas cosparides.
2: La meteo.
1: Era oz dati in di da stat cun sulelie temperaturas ciaudes. En il decurs dal suo intermezzo forman nivels da cumulus ed i podar uradis u urizis locals. Mi resta però ciaut, con fin 37 grazie a quira, en la Sozelva fin 35 grazie, en Sozelva square en Lengia di Nabassa fin 33 grazie, en il Sursees fin 31 grazie, ed en Lengia di Nauta fin 27 grazie. Domenica esit tutina, en chatta con Sulel, su entremez di urizis locals, ed in grad main ciaut coz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione Quira, tra Maiavilla e Lanquart, dati colonnas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Wow, ingrat. Pi fresh, ja, luise schon bunamente tren la socca, ha? El flip-flop. Ciao, benvenuti al mio zico in RTR, nuo e ad in, che vus esses grazie colm, spernis in lag, cui ciao, el sulein isotau, sila schmarschanera, sin lauce nien curcin, tot quals calevanoz vien da, a cui ven mio zigi, bersala servla tirina fuena, quale servlas dati ozmo in forma freida, nisco salata, cul scumon absolut da fafiuc. Ni a casa sil grill, ni la cazzetta de bersà, c'è ad in, chi dat, Oz dir vus, che gusti a bugen con vus trans quella de vosa fin dema de cercladur Georgina Janki. Se vus veis un bucau la vunda, el che un conta ci c'è de feuc, el feuc.

0: Nova musica tut pacifica cautier RTR in 7 minutes dati las 12 masa. Las proximas minutes se dedicain ad una giubilare de Diejons, Mia Engiadina, l'organizzazione per de pli innovazione, digitalizzazione, infrastruttura d'internet beauter. Ion Erni de scuole stausa si usuras iniziant che s'engajaus propri cun cirpa d'olma da realizau numerose spurgides, ascia e i inhap la Punt Chemuest, che è la finale davantaus il center de tut il sforz a svilups. Pil die javalon, depi che tutte vignu iniziau, a Georg Luzzi antupau, il bab de Mia Engiadina.
1: L'elettroingegnere Ion Erni è tornato a Dijons, su della bassa, la voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insemble con partenaris ha il missin palperi una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta quando ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un luogo per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un luogo in cui c'è l'innovazione. Dopo dei giorni si unirà al timon della mia Engiadina e guarda con superge in avanti.
2: Per me è un grande momento, è proprio un piacere poter avere in avanti dei giorni che capita in pruna, dove diventano progetti che sono in realizzati o che sono in realizzazione, in una comunanza che non è ad una più grande, se sono 1400 membri e membri. Ah, è una grande piacere, soddisfazione, sono grazie a tutto questo che è stato possibile.
1: Tornando per le tre visioni menzionate e ciò che discapita. La fibra da Weider ha più tempo, affari privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
2: Quelle assemblee sta contando che non hanno nuove iniziative, perché le firme, le scuole, hotel, ingegneri, medici non avevano semplicemente l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previste di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non è nuova idea proprio un grande sostegno. Col tempo è allora però mutà, con cui i rotter hanno cominciato a fabbricare reizfiber optica, così c'è oggi in dia, l'Engiadina proprio in un buon stadio che ci riguarda le sveltezze dell'internet.
1: Mia Engiadina approccia già al sviluppo. A scuola e la puntiamo esci da otto località con tutta l'infrastruttura per lavorare su reifness di ore, co-working spaces. Particcia Ion Erni e spergevas le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aer fin dell'Engiadina, da nuovo slancio e da modo più.
2: Se no, rablainant che è desde più vite in Laval durante tutto l'anno, non per le stagioni turistiche, l'ora da quai da più plazze di lavoro per tutto l'anno, con quai da è da più gli otti ci stai in Engiadina e con quai promuove il primo. Non va in er blere gli otti veng a lavorare qui, a giusto dito scuotz, ci des ciot, ci hanno loro domicilio la bassa, e è un per svas che col tempo decidono forse questo, di mudare il luogo di abitare in Engiadina, stare in dirio la bassa, allora forse mi c'è tanto a lavorare.
1: E per finire la terza visione, l'Engiadina deve diventare un luogo di innovazione e con quai discorrere della realizzazione dell'INHAP alla Puntchemuest, un progetto da passa 100 milioni di francs. Ion Erni è ordvar superbi di quel progetto. Ci non era veramente previsto in quelle dimensioni.
2: Esa dato sia che con i partenari ci sono gli pro, con l'architetto ci ha detto non possiamo fare un centro di innovazione da voi una piazza da parcare, da voi una casa di immondizia, non stanno fin pro la via. E loro erano i miei partenari che hanno visioni globali, che hanno detto che non fanno altro, hanno fatto altro, che hanno una visibilità globale. Qui ha dato loro una cella, ossia è cresciuto questo progetto in queste dimensioni.
1: Il INHAP è in fabbrica, la Puntchemuest. L'architetto internazionale Norman Forster planifica on la marca di sciarpas partecipa. Qua per nominarci c'è un Erni Manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile con i primi degenti della mia Engiadina. E l'engagement di innovazione ha purbe cominciato.
0: Devenzi girbo varga ulteriors die jons tocan con us udin rapportain la proxima gada mia Engiadina ceca la muenta adael petto punto svilup.
3: Authentic regional.
0: La musica mi accompagna o sin sempre verdi a 1976 via Smiedzgi. Elton John Kiki D. E in Semtiai a Brlubi a un quai pin excursa alla storia meteorologica. Il cercadur avon ciuncontons. Magari rimarcabel. A massa parallela scui actual, un ciet pitost fresch, a pliev gius, ne vende miet cercladur, e si ossiedos in 30 graz, a la devosem de cercladur 1976 in de Caliras, il record quinza masirau lu, giu e la bassa 34 graz.

0: Ed in quei duet es i vignul las dudis amasa de vign Hilaric.
1: Las gratulazins. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas e nascil gid il 27 de Cercladur, con us ven surgniu posta cun auguris ein en sis, ne vende giuvens, dulz, dodis, tocan madirs, assabis, ne vonta sisons. Cavus pasentias in Balezia, a non oblidevel gi en buna, allegra, simpatica compagnia, ad ozen, quala calira, asti bugien esser en qual migiel de pli, cun bubronda ca sfardenta, alla torta de natalezzi, preferis Gheorghine Ianchi che con vus al microfon quella definitiv, quella la varianta da glatsch. Schalula in Anceiver, scodina con la più bassa cifra, a main da scala siedo, scolas temperaturas, alla Beniamina el Ravoidils Jubilars e la Leonie Vezir, che è stata stiamfa, che sa fa parte per seu dudis anvel natalizia, che è stati c'era Leonie, per teo dudis evel anniversari ad gratulains de cor, e gevujain tua tilbun. Tu ans fest ger plajair, a cun tia flöta traversa, sunnest bellas melodias. Foi una bella festina d'anniversari, nus atvain fitch gugent, nona Lina, a non Jean Noël. A nonna han gevijau da cantala Taylor Swift per tei a tas dudi Jones. Leonie, a zwar, quala cheu.

0: I want to be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Ah, questo è il gibis de musica per la Leonie Vecchir a Schampf, nascita Ozzavon Dudijons, ed osvigenza in politisch bagat, si ben geografic, scoineu dils ons della prossima giubilara, stien spedi auguris a Bernadette Sarbach at Oberdiesbach, el canton Berna, che festivesse il 68avala, che ostati cara mumma, nus gibisena ti decor tot il bien, sinte una telezi a gibisena in bitems el grigium. Ti es la meira alla pi ferma mumma del mun, cordialmen Sebastian a Marina. A previes anniversari de 68 ons, nua e adina ca vus assensus grat de viadi, Bernadette Sarbach conta patent Ochsner. I omagi fur immer uf ti.

0: fau die schöne Kind, wo heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, wo ist vergangen. Auf all die Zeit, wo mir noch bleibt.
1: Patent Ochsner il Regal d'Anniversari per Bernadette Sarbach ad Ober Diesbach nisci da Ozzavon si son tocions. Il proxim giubilar che nu sven sur nio posta stata Falera, Giuseppe Giuanin de Curtins, sa festiva a fa princes pil bi radun de Satontons. A che o stati a Falera festivesce Giuseppe Giuanin de Curtins o Satontava gi de Nascienza, la superstonza, il direttur Christophe Caglieri ad ils cantadurs de la Ligia Grigia, gratulation de cor al comember d'onur, engraziaim per tot ils survecs che as fatg fas per nus giavigein in fitch bigi de festa. A la musica de festa, il cant de festa pil setontaval de Giuseppe Giuanin de Curtins stoglie bunamein esser in dil cor viril Ligia Grigia, a zwar quella lue grat cultetel la Ligia Grigia.

Quai è stato il Giavisch Cantic per Giuseppe Gionin de Curtinze Falera pil bi radun de Satonta. Il giubilar in Kinsen conosce se capesce e de ses massa ons cautir RTR sco vuge il microfono surtout sco redactur de musica sils fistiz de cors musicas dirigentes dirigens sinceras gratulazions e de nossa vart alai festivatei, ne ve? Danton è in hoi di Siavon Linna, pil proxim giubilar venza surugno duas bravs cun auguris, Pauli Palì al num, cumplenescia io 109 avala dessa sens e la casa da tampai puntreis a musti. Ils amprims auguris per vus quals tunen ascia, car Pauli sinte io 109 avala gidena sciencia gratuleinus tuts a ti, da tut cor, a givigen, tut mo bien, e un bè ons. Fai in bigi a gauda el, tia sora Maria, tia fiola Marisa, cun Moritz, Luis at Astrid. Alluascela un preleger quals patrats e gevis per vus, Pauli Palì, car Pauli, cordiala gratulazione a tot bien si o 109 avalgi de nascientia, nus gevisgeine vus, buona sanadat a contentientia. Bugen steis vus de compagnia a gudis in un lauter discurs. Cuvus veis la possibile dat, giugeis troccas a steis bugen de compagnia. La spasigliada de mincegi ascia bumunca quella mantegn fit. Car Pauli, nus divigein a vus, oz in bigi de festa, cun bellas santupadas, buns discurs, a moments plein pligi. Cordials salits de concusadens personal a meina casa de la Pontreis a Musti. Ados ei il Teofil Kleis samtiaus per canta per via 809 aval Pauli Palì quel gevis musical de vossa famiglia per vus.

La canzun de la Sonja Maria, il regal musical pi 89 av l'anniversari de Pauli Palì e la casa Puntreis a Musti. Mi dei nella casa da Tempaia in Vallumnezia, che ha grat duas jubilare senza umiez in el Ursulina Casanova, oriunda da Vignogne, che ha festiva i 89 av l'anniversari. Con habitons, la mena casa del personal di Vision Avus, tot bien gratulation de cor di Vision in BG, quai con se canta il cor della Patria, Ursulina Casanova, il cor mischedau da Vignogne, la canzun cul titel Mia Val.

Il cormisch da Avignogno deu che via Erterra in special per la Ursulina Casanova, la giubilara da 1891 da casa Lumnezia a Villa Leu. Nua che è la ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogna, sti festival auta via decina da 90 seasons. E a vus gratulation da tut core, gevisce mol meglier con habitons, la meina casa ad il personal allein, resuna la musica. Musica da Sagogna per vos, Ferena Kriegeris, vies 90 sisavel.

0: La musica da Sagogn per Ambalì è musicalmente il 96 aval della Ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogn, che d'anton s'asenta el da Casa Val Lumnezia. Ad ascia il sextet con us venzunio posto con un qual patraccia giavis complets e da nossa vart vine von bellas uras con un qual visita a sorpresa d'insomma tot quae che sau da vitir perché vies gli de festa de venti propi exact ascia sco vus veis s'imaginau. Ja, grat dau Lina, davon kan us ervin nossas lingias da telefon per gratulaziuns spontanas per nascidas a nascigi dils 27 da Cercladur. Da clenza un nuo ca nossa numera 27. Asche fa viadi.
1: RTL La Cupina.
0: Esta corso entre las dias con us ven sur niu telefon si da Vengi, el cantun Turgovia, dalla Durana Osterwalder.
2: Ja, let's gratulam jo bat, Alexander Kedov, de Moritzen, il venio 79. Lennus di Vizana del Tupien, con son buona sanadat, e che la vina von, sai, si il fond, se di da, qual che fa il più gen, di en nuel, di Vizana del Tupien, se è schon a fond, a sese fond, ed se è studisch beadis.
0: Ja, tots che staten in ricce per gratulare Alexander Kaduff Morissen et e si fa aura de fa fein ha oz aschen risti a carga fein fa pausa ad esta ad un briva. Lu spedine nus auguris a tot quals canots che giun de fa fasta gude quei balezze gi en in flot leuc nua kei po tut tenor forse die perfin tre in tickel event ni nur kiei silmens eba un briveon
1: las gratulations.
0: Ad us matinza nossas lingias de telefon sin vert per gratulaziuns spontanas 0-8-10-20-20-30 nisce vus preferis de scriver in messadi via telefonin lo è la numera 079-270-07 quala via anes genitors della Leoni Vecir preu che nos vengi in ciet nossa ura hilarica che stati gugent vulain gratulare a mia figlia Leoni de Sciam per seu 12 anniversari sandet a fortuna a bgers bels mumains cun tot ties bestias resta usche una cera matta mamma bab a tes frer Matthias tot quai pala Leonie.

0: è stata lanciata dal Mensco e hanno dato sin zur con quella che ho tocca Macarena. Si tonge da se saltà antiras nazioni, sa sco e gartigiau il zons navonta con la Macarena nie è un bepi baul il zons satonta col salt eda cult tucca tucca nus Spicein en Marveglia Marenon, cieca quella stat porta tutt' intorn la canzun Tucca Macarena.
1: Las gratulazions.
0: Se vous en conoscissi chi can a talizio zils 27 cercladura, letz as faina surpresa cun gratulac eu via radio in Mumenet. Veis un pada 0800 20 21 30 la numera.

0: Ina bella findemna con RTL.
1: Gevgenza se capesce che vus restias sci frests, scoi hai possibile ter qualas temperaturaccias che ho quera sgratta irgien vif actual, vit la marca da 36 grads. Beai tut quals canna possibile dat de fazza nua in sigl e laua, at i e laua, quella el bogn en giadina, astiezi ci che nus venne stiau gratula. Oz cheu via radio, nos moments hilarix quals ein fin, s'inclinan, tot ils noms gain cur dai an la chanza, la sort quella decida, shalu lein meraci, che il fortunau ni la fortunada di eila. Ah, Bernadette Sarbach, giù al canton Berna, dober Diesbach, Castia Salagra, Silaua, dall'Engiadina, el che non svenudeu, che è de present el Grigiuna, che Astia Luzza Cupuspei, torna at i Engiadina direttissima a scuol. Ah, ven vergau, Linna, Astia, che non essen alla fin delle gratulazioni.
2: Presentare il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
1: Dei resta proprio da Gevigè Vinevon Uras da Belezia con tutto quello che sono da vitir a voi, caros giubilares giubilares, nasci il Gidils 27 da Cercladur, Georgina Janchi e Naven. Ciao ciao, agis quitao da voi, a tocan la prossima.
0: RTR Las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL con sempre verz hits e scovridas musica non-stop messen zemmen de nostra redaktura de musica Christa Soliva.

Pel campionat mondial hai nous domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nios sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fata i sci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nossa nazionale con la sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Las novitats der RTR.
1: La finanziazione dell'Armada svizzera nei Beciangs o Tetsch. Il liberal-democrat svizzer se ne incontra la finanziazione sulla taglia sin a pli valur. E l'Ucraina ha attaccato una fabbrica d'armas a Volgograd, in la Russia del sito. Quals temas da quest'ora, gli eras duas e per vus al microfono e Ursin Kadish. Buonasera. La Partita Liberal Democratica critica ferm la finanziazione dell'Armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare una parte dell'armazione con alzare la taglia sin la plivalur. Autras vies dette a quest'ruscia, dice il Consiglio federale. Autra la PLD, ins due finanziare l'armazione con 500 milioni di francs, che ins potesse stricciare per la gita da svilup, qua a dice il co-presidente della PLD, Benjamin Mühlemann, alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lungi va la PLD con schlargiare la defensione contro drones, con 4 miliardi di francs, potessero ins far quai sper il frein da debits ora. Proxima vus debattesce il Cusel des Centuns il progetto in consens nebic anche in vista tra las partidas. Delinquenz che rotennen in bottia d'armas in Largovia han ciagiunai in azione da polizia sur confins, in quella en dus polizists cantunals da Basilea Champagna veniz blessats. Ils delinquenz seien rots en in bottia d'armas a Valbach, Argovia, e scapats cura che l'alarm è stat udir. Uras pli tard la polizia cantunala Basileisa arresta pliras persunas supponidas. Ils dus polizists seien veniz blessats in quella azione d'arrestazione e seien us in l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras públicas de l'Argovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina ha attaccato miras a Volgograd, 500 km da vent dall'emprima linea da combat dall'Ucraina con la Russia. Missils da Crujada ha intuccato una fabbrica d'armazione a Volgograd in la Russia del sito, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. La fabbrica produce sistemi d'artiglieria. Il governatore regionale a Volgograd conferma dons vidils cundriz de produzione, na di però na gut, c'è che vi in produzila, però che almain 10 persone seien venitas blessadas. Malgra pausa da combatta tacescen l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana a tenoracinas indicazions attaccia diversi implants da rachettas e dronas, però era indriz da radar. Quai saia in reaktion sin la taccia iranaisa da Djevjas in imbastiment. L'Iran ha intant condemna las ultimas attaccias americanas che contrafecien alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion han las gardas da revoluzione attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la souveranitat, segirtat ed ils interess nazionals.
2: La meteo.
1: Era oz, dati in di da stat cun sulegli e temperaturas ciaudas. En il decurs dal suenter mesdis a furman nivels da cumulus e di podar uradis u bain urizis locals. I resta però ciaud, cun fin 37 grads a quera, en so selva 35 grads, en sur selva scuer in lengerina bassa 33 grads, en il sur seis 30 ed en lengerina alta fin 27 grads. Domenge esi tutina, en chatta cun sulegli, suenter mesdì urizis locals e din grad pipauc che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada a 13 in direzione SIT. La dati colonnas attualmente tra Anter Maiavilla e Langquart.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con scubridas, hits e sempre verzi.

musica per in Escadin. Per dai, per mai.

0: las novitats der RTR.
1: La heptatleta Annik Kellin da Grüsch è stata pli sperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. Il numero d'accidents con far bogn cresce in l'argovia e almeno una persona morta. Quels temas da quest'ora è gli elastrais. Per vos il microfono ur s'incadisch. Buonasera. L'atleta grigiuna Annik Kellin pare ad essere in top forma. Al heptathlon a Ratingen in Germania ha ella guadagnato la disciplina da 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscì a migliorare l'atleta oriunda da Grüsch ses record personal per 27 centavels ed ella era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kellin e Ussa era seconda in la lista della Smildre Svizzera Davos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia Kellin la via da Victoria su entravair gudagna il meeting a Götzis avanti in mais. Quels dies ai da plirs accidents cum far bogna in Svizzera. En il centun argovia e ina persona morta. In ulteriorum il lum saia na ja sper Rheinfelden. In ulterior umvala angadina sco spari en la Reus sper Gebensdorf. E da Laufenburg ein num en picira pudi venir salva or dal Rhein. Venerdì era già in un mort su enter in accident con Farbogna nel Lai da Ginevra. L'um era cruda en laua domenica passata e veni città senza scienza. La Partita Liberal Democratica criticesce ferm la finanziazione dell'Armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare in parte l'armazione con alzar la taglia sin la pli valur. Autras vias detti a quastrus, ha dice il Consiglio federale. Autr la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs che ins podessi stricciarter la gita svilup. Quaidi il co-presidente della PLD Benjamin Mühlemann alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lunch va la PLD con schlargiare la defensione contro drones. Con 4 miliardi di francs pudesse ins far qua e sper il freund Davids ora. Proxima voce debattesse il Gusel des Chantuns il projekt in consens ne bicianca in vista tra las partidas. Malgrat pausa da combatta tra Cessan, l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana ha tenoracinas indicazioni attaccia diversi implants da rachetas e drones però er indritz da radar. Quais haia in reaktion sin la taccia para iranaisa da Djevja sin imbastiment. L'Iran ha intant condemna las ultimas attaccias americanas che contrafeccian alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion an las gardas da revoluzion attaccia pliras bases militares americanas, ufficial main per defender la suveranadat, segirtat ed els interess nazionals.
0: La meteo.
1: Era oz esi stat con soleil e temperaturas chaudes. En il decurs de la saira se forman nivels e di podar uradis u urizis locals. I resta però chaud con fin 37 grads a quira, en la sozelva fin 35 grads, en surselva ed en l'engiadina bassa fin 33 grads, en il surseis 31 grads ed en l'engiadina alta fin 27 grads. Domenica esi tutina, en chatta con soleil, su entermesdì urizis locals ed in grad main chaud coz.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cun semper verts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Cunsempel verz. Scuverides. E hits.

0: Las novitats ter RTR.
1: La heptatleta grischuna Annik Kählin è stata più esperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. E le partite svizzere dals liberaldemocrats, vertliberals ed evangelics sono d'accordo e refusano le iniziative da neutralità e nutriment. Quals temas da quest'ora è di Elas 4. Per uso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. L'atleta grischuna Annik Kählin è in top forma. Il heptathlon a Ratingen, Germania, ha la guadagnata disciplina di 100 metri obstacles con mod 12,6 secondi. Uscia miglioresce l'atleta oriunda da Grisch, ses record personal per 27 centavels. Ed era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kählin e Ussa era seconda in la lista delle 1000 svizzere, dopo Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia ella la via da Victoria, suenta da vair gudegna il meeting a Götzis avanti in mais. Oz amplir as partidas decidi las parolas per las votaziuns dal settembre. E questa giada en la partida liberaldemocratica PLD, la partida vertliberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tutte le tre partite si raccomandano in na all'iniziativa della neutralità. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scomon vast per sanzioni. Era in na raccomandan PLD, PVL, PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentarla con parte della produzione in Svizzera senza, quai da attualmente in 46% in 70%. Le iniziative vanno all'urna il 27 settembre. In Svizzera hai quels dies da plirs accidents con farbogn, ed il Chantun Argovia è una persona morta, in um saia Najasch per Rheinfelden. In ulterior um vala Ancadina Schosparì in La Reus per Gebensdorf. Ed a Laufenburg hai in um en Picira pudi venir salva, or dal Rhein. Venerdì era già in um mort, suenter in accident con farbogn in Leida Genevra. L'um era cruda in laua domenica passata e veni chatta senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn da becir con il tren. Per vid las temperaturas autas vignen els binaris strapacciats maximalmein. La clientela duai desister la findemna da viadis bec necessaris urgentamein, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubesce era da stornar bigliets. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avvertì che la reit da binaris pudesse patir dalla cialur. Da sper dons vid binaris pudessen era rievens arder u erils urizi speciats pudessen procurar per disturbis eritrats, uscia la Deutsche Bahn.
2: La meteo.
1: Era oce esingi da stat con sulegl e temperaturas chaudas. En il decurs dal suo intermezzi e versaira se forman nivels e di podar uradis urezis locals. I resta però chaud con fin a 37 gradi a quira, en la sudselva fin 35 gradi, en surselva square en l'engiadina bassa fin 33 gradi, en il surseis fin 30 ed en l'engiadina alta fin 27 gradi. Damon domenica esi tutina en chatta con sulegl, su intermezzi urezis locals ed in grad main chaud.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sulla via principale sin Surselva, tranta Schluein e Lax e la via serrata per il traffic da transit per via di un accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
3: Cun sempre verts. Scoveridas
0: e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTM.
1: La heptatleta grischuna Annik Kählin è stata più esperta che la campionessa mondiale quest'on in 100 metri con obstacles. E l'onda da Cialira ha contangito il punto culminante oggi, a Turic ne si anche mai stato scecciato. Per Laura, il è resta sulle live e ciao, fitch ciao, a partire dagli indesdì vini l'ora in zicin li frescin. Quals temas da quest'ora è di Jeles Cinc, per voi sul microfono, Ursin Kadish. Buonasera. L'atleta grischuna Annik Kählin è in top forma. Al heptathlon a Ratingen, Germania, ha guadagnato la disciplina da 100 metri obstacles con 12,6 secondi. Uscì a migliorare l'atleta oriunda da Grisch, ses record personal per 27 centavels ed era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale Dita Shikambunji è stata questa stagione. Kählin Eusa era seconda sin la lista delle 1000 svizzere da Vos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuesce ella la via da Victoria su entra vair gudegna il meeting a Götzis avanti in mais. Oz ampli las partidas decidi las parolas per las votazions dal settembre e questa giada en la partida liberal-democratica PLD, la partida vert liberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tot las tres partidas recomandan in na all'iniziativa da neutralitat. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scumond vast per sanzioni. Era in nare comandan PLD, PVL e PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentarla con parte della produzione EIFR svizzera senza, quai dad attualma in 46% sin 70%. Le iniziative vanno all'urna il 27 settembre. Era oz e sta ed esi Cialira in Svizzera. In la città di Turic è la temperatura crescita sin in record da 36,2 gradi, in record da pi lanciata dalle mesirazioni il 19 avel centenaire. Anche più caut esi sta in la Svizzera dal nord-vest, a Basilea musava il termometro già l'avant mezzdì passa 38 gradi ed il venerdì avevi era a Basilea da il record da 38,8 gradi. Il pli caud nel nord della Alps esi finossa sta a Ginevra il 2015, l'ura erano il termometri itz fino a 39,7 gradi. Tenor meteo svizzera è il punto culminante da questa onda da cialur contangida oz. Il pli tard l'indesdì quinta meteo svizzera con temperatura spuspe sot 30 gradi per esempio a Quira. In Svizzera è quals dies da plirs accidents cum far bogn, ed il centun Argovia è una persona morta, in saia na jas per Rheinfelden. In ulterior vala angadina scosparia in la Reus per Gevenstorf, ed a Laufenburg ein empicira pudi venir salvaur dal Rhein. Venerdì era già in mort so entri in accident cum far bogn in laida Ginevra, l'um era cruda in laua domenica passata e vinicata senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn de becir con il tren. Per via delle temperature alte vengono i binari strapacciati maximalmente. La clientela deve desistere la fin demna da viadis bec necessari urgentemente, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubescia era da stornare biglietti. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avvertì che la raita binaris potesse patire dalla cialur. Da sperdons vid binaris potessen era rievens arder o era il surizis speciats potessen procurar per disturbis e retards, uscia la Deutsche Bahn. In vista als grons dons dals terratrembels in la Venezuela, alla regenza milita la regione La Guaira e nel Pajais dal nord. L'armada ha usurpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiare la lavur delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il terzo di su entra la catastrofe da terratrembel e impliras regions angadina senza elettricità ed aua. Intanto, quinten las autoritats con 920 mortoris, passa 3.300 persone sa emblesadas. E le autorità, quinten che il numero di offrendas cresce in avanti, con qualche passa 54.000 persone, valen anche di nasco sparidas. Le lavori di cerca da persone e le ruine continuescono.
2: La meteo.
1: Era oggi in dieser Stakun so lege Temperatura schaudes, fi schaudes. Versaira se formen Nivels e depo dar Uradis u Uritzis locals. I resta però schaud cum fin 36 Grad a Quira, en la Sozelva fin 35 Grad, en Surselva square in Lengiadina Bassa fin 33 Grad, el Surses fin 30 ed en Lengiadina Alta fin 27 Grad. Per demand domenica vala il medem, avant mezzdì sulegl, su enter mezzdì totenor Uritzis locals, però in grad mein Ciaut che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via principale sin Surselva, la è la via serrada tranta Schluein e Lax per il traffic da transit e nomo duas direzions, qua è per vedi un accident. Tenor via Suis angal main en fin quarta avant la sis.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre las tschuna lu vai. Ni die chauter il sulet ka va il sua deccia a biri quella en su studio climatizzau Jesus e aber e bo tot giu do 35 gradi varga de meun sgara lu pi probabel meu culiezza per via del clima marein che ca shabege buten con vus tras quella sera tropica che organe anche shalomains.

0: D'Antonio Ninhoi vegn vergau las tschunas sco proximo dinsa da leu nuoca numerusa in stai oz ielas altezia sin varga 2 mm sur mar bumo per spara sin aria in teccali pi frestia ma bein surtot per meratia che in isceu annescia e un tot lunch sulvic da Sedrun.
1: In sasse domanda, se quei lubini bobi, aber nus drovain halt tot elektrisch.
2: De mai ha interessau co quei funzionesce con son cosa comporta qui la contrada?
3: Deve essere il sviluppo che hanno fatto con gli unici, che hanno fatto le installazioni, la tecnica che ha installato.
0: Sedrun solari indriz fotovoltaic da gronda gronda dimension. Les marveias sind stades grondas e nus essen stai vein. Merau, che ca nesce tot, schau explica, ad insomma, ad impressions dati a una vonchidat la mesa.

0: Damau a la saira.
1: Dus menzalern nu a quinza euna sci bugen kil sulesch plandura scalda vietti al territori da l'ovra sadrun solar da piccia tunne in de quei da 20% de quei indrezzi gigantic en funcziona scia che vin è un gi per gi luvrausil colm sharin sur sadrun a de ozze stau in pulit travage intorn l'ovra fotovoltaica dil stue cinz o zanzan bidau tutis interessaida venia merasa informa co tut funcziona per nu sei Milena Bassin, stada si som la surselva, a tornada con da bè impressions. Shalou, Milena, racquenta un po' sco e veso.
2: I guardo ora proprio impressionant, corce son ciaminede da sedruni, no? Intorno a quel centun, l'ora svezza, quel tappet de maises solares, a me ho qui proprio fat impression da quella grandezza. E quando va bè a me, scema bain, quelle persone ci sono iese, quelle porte aperte e am guardosco c'è quel placel de fabbrica che guarda ora quelle merdi, questo è gigantic. E noi vogliamo segnare di mente che questo è un pur 20% dell'intero progetto. Per il momento sono quei qualcosa sur mille di quelle maise solari e fino al 2028 dessen qui loro essere knapp 6.000.
1: Soprattutto le dimensioni di tali parchi solari,
2: Un argument era che intorno ed intorno a quei saggi, quels indrizi turistici con pendicolari e da quei no, da, con quels che dei discurriosi, quels non disturba quei ci vengono in che, no, quels indrizi. Ma che ci descant era la domanda di quella energia, ossia se drun o di ci, energia solare. Allora è però la discussione c'è l'alternativa e quella discussione vevi oz era in per vottes as des lura piuttosto trover indrizzi ci stemgia pareiz de firmes o de ceses privates de er udia energia atomara hai quei sun oz deren quelles persones suci deren interessedes e quei ado tua diverses discussions.
1: Ebbene, faccio il tuo cinque anni, si asuras, dice, a quella energia solare, oz se presenta sin 2 mm sul mar in gron, plazzal de bagigia, c'è è un ton de fa?
2: Io svezzo ci stu in cenir fat ger, ger es de quelles maise sun già loi, già in funzion, sper quelles, svezzo però quelles stenges de metal, u erenche quelles maise de solar, ci spetten per nir installede senche quelle. E sun quel pro, ci des propi magari stip, stem quelles maschines spezielles e quelles nomnani montagnales, quelles fem, quelles fores, inoce quelles maises venien zeva fat fermes e installedes. E a me e mi dit che quels dies per moment lavoren mince di circa 50 lavorenz allo, o se che hai als riventer quel böt che fin la fin d'Oktober da qui stan dessen esser pronz 50% als indritz.
1: Ja, dins ei pia ei urarie quei as udevoz Milena Bassin si somla sur selva tot ves lu da desser sin resten quei urari fin cun sedrun solar ion 2028. Thank you.

Allo, Pardinza, è un asci bugenin per plaint del proxim cuca e gertigiaus alla heptatleta de Grüsch, Annick Kellin, a setze strusch gertiocula aveu seu temps de 12,6 secondes uls 100 meters obstacles. In top temps pulverizau sia marca personale per 27 navels a bumo quai in quella stagione neanche la campionessa mondiale di Tashi Kambunji dominiau asci spert il sprint d'obstacles. Kellin sta da 12 navels pi sperta a la grigiuna sa catapultescia a scia si la jeste delas meiras svizzeras sur quella distanza sin plaz 2 grad suenter Kambunji. Tot quai asci bigiau a gartigiau Ozza in prim de 2 gis del heptathlon al meeting si intera tudestia a Ratingen. Annick Kellin veva schon avon in Mainz lanciau a moda fulminante la stagion de stat culla a gudignau il meeting a Götzis il heptathlon propi augmentau il record schweizer sulla marca de 6,726 Punkt. Tut quai, nus savei, nus essen en ina stat cuidate un in campionati d'Europa e leu ascienza seca pesce con tut quai che gartegia actualmente ad Annick Kellin esser spanigiai, si gartegia ci saie tut an or per ina medaglia. Us merenza l'usur tutte de meun e un c'è che gartegia ad Annick Kellin si entera tudestia a quei heptathlon con las proximas disciplinas che nu de meuna de una sera tenienza si capescia sil current che tutte un gartigiaum.

0: A cul 44 avel top pop romonge es vignu dies, avon la 6.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentada Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: Dapi la victoria contro il Canada, Spetchens el Campbell quartier Schweizer chi che vin ad essere in prim giuc della fase de caos. Entre ils giucs della noce de dots mervei dati mo un duas opzions possibles i Iran ni l'Algeria. Il pi probabil es i Iran, dumognan ils iranes la finale e sco indils oc meier starts vine von eini ils adversaris fix della Schweizer en quei se dijaval final. Ma rentia che sebegge cusera la noccia sils paschietz mundials. Ne vende las indies cusera dati la fiscia Croazia contro Ghana, due staras che hanno in lur historia un mai dau in contro l'altra. Ils croats terz della devosa VM ston evita de sperder sciocs manaccia in fin abrupte per Luka Modric. Compagnia forton che ils campions africans de Ghana letz ein schon vinevon a portabuceca sebegge cusera. En c'è duel della gruppa L van ils Anglesi sco clars favorits sil plaz el Stadion a New York lur adversari il Panama che an lur VM che so enter quei giuc a fin Inghilterra. Panama quei duel ai edau alla VM 2018 culs Anglesi an gudignau cun 6 adin. Malgrat il Champer 0-0 dils Anglesi contro Ghana en ils Three Lions schon nella fase de K.O. Lu Dalina Maza dati a Miami il duel direct pien prim plaz de gruppa dentro il Portugal e la Columbia su enter prestazions respectables cui in adina contro il portugues ed il nulla adina contro il colombians astia il Congo fa spronzas de resta el turnier batani i Uzbekistan venianis in total 4 punti ed es ves gertigia cul sedijavel final per la Repubblica del Congo. Fa tras di mettere il Gveierin, jetzt fan si girnos vigins in Austria, lur nazionale combatte ne vende las 4, el duel direct contro l'Algeria pil second plaz de gruppa, con quelquils giugadurs e la gruppa J en ils Davos, e la fase de gruppa an, las equipes dils trenaders Ralf Rangnick, Vladimir Petkovic in grone vantaggi, el san exact, c'è chi drova per la fase de KO, a c'è adversari Zari che specchia sin c'hai plaz che vengono la finale. Bepi Pacific vengono a Dallas, no che l'Argentina finisce sia fase di gruppo contro la Jordania, l'Argentina è un primo di gruppo forton chi è un clar che per la Jordania vai su enter quei giuc retur in patria.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.

0: Nus men cun grand spass vers la sis, lu dat il pi important, ca esce bagiau oz en survesta, avon nus on il guard sin via e drova pazienzia. Ba pazienzia, si giudala sur selva.
1: Vias e traffic.
0: Vinavon sarà della via principale denter Schluein a Lax per via di un accidente. Via Suiz scrive in quel momento e la via si gira un sarada toccan las sat. Pianigin vini trans denter Schluein a Lax il momento accidente e pianzien sur selva denter Sumvic Muste dati attualmente colonnas e nomis duas direcciuns e leu ai dau in accidente.
1: RTR. Ina bella fin demna cun RTR.
0: E surtut in Frestia, si ben scoivagia, vise Georgina Janchi, che pren d'Anton Cumiau, figiai, in Pacifica, sera musicalmen, tenzo sintic vent trasvies radio, quella nova da Giovanotti. Buon vento. Ciao, ciao. Hai già scuitato da voi.

0: Il di per RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la seconda svelta svizzera sur 100 meters obstacles. La grigiuna de 26 ans del partenz appisserà pro il heptathlon a Rattingen in Germania per una sorpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà

0: ses melder temp personal giusta per 27 centavels. Con quest temp a Kellin per fin a meldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dita G. Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldras svizzeras s'avanza Kellin con quai sin rang 2. Più svelta della finossa bella recordista Ditangi Cambungi ci tegna il record svizzer con 2,24 secondi. Sulla traida stante Reichenau e Coera Süd sono planizzate le lavori della nazione. Tenor l'Uffizio federale di Vies Astra comincia lunedì al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fondo in tutte le due direzioni. La via a differenza dons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappas. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lunedì fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in agosto. Il Parlamento Comunale di Cuera aumenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Cuera. Invece di 860.000 francs sorvegna il teatro in avvenire 1,16 milioni di francs l'anno. Con questo è equilibrata la sua finanziazione strutturale e nir compensati i costi di gestione cresciuti. In più, il Parlamento decise di mettere insieme le sparte immobili e costruzioni alte in un posto di servizio. Uscì voglia sciogliere conflitti di competenza e ridurre duplicità. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greve della Trembles è cresciuto il numero di morti sino almeno 920 persone. Passa 3.000 persone sono nudes ferides. Tenor l'ONU valien plus 10.000 persone scosparides. Le lavori di salvamento continuation intanto il militare sostegna la regione La Guaira specialmente per toccata. Da spiel sera Trembles sono fin già nudes registrati da più di 300 Trembles posteriors. Questa è stata la mia parte, bler divertimento con il nostro programma ed una bella sera.
1: Inabella Seira, der RTR. Und Musiker Schweizer.

0: Il di per RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la segon gvelta svizzera sur 100 meters obstaculs. La grigiuna de 26 ans del partenz apisserà pro il heptathlon a Ratingen in Germania per una surpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà ses melder temp personal giusta per 27 centavels. Con questo tempo a Kellin per fin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dita G. Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere avanza Kellin con quai su un rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Dita G. Cambungi ci tenne il record svizzero con 2,24 secondi. Sulla traida stante Reichenau e Coera Süd sono planizzate le lavori della nazione. Tenor l'Uffizio federale de Vies Astra comincia lunedì al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fonte in tutte le due direzioni. La via a differenza d'ons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappes. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lunedì fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in agosto. Il Parlamento Comunale de Coira augmenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Coira. In

0: Budget de 860 000 francs durveni il teatro in avenir 1,16 milions francs lon. Con quai des nir equilibrada la suat finanziazion strutturale e nir compensats costs de gestion cresciuts. In plü ha il Parlament decis de mettere insembel las spartas immobilias e construcziun ote in un post de servezen. Uschies voglia scioglier conflicts de competenza e reduir duplicitats. La situazion in Venezuela resta drammatica. Davo els grefs terra trembels es cresciu il numero de morts sün almain 920 persunas. Passa 3.000 persunas sun nüdes feridas. Tenor l'ONU valien plüsses 10.000 persunas sco sparides. Las lavurs de salvament continuescen intant che il militar sostegne la regiun La Guaira specialmente per toccada. Despö els terra trembels sun fin già nüds registrats da plü de 300 terra trembels posteriurs. Quais a stat da mia vart, bler divertiment cu nos program ed una bella saira.
1: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: feather to star. Baby, don't leave me alone.
1: RTR Musica per Ine Scadin.
2: Sapore di sale, quello rosa di Himalaya.
1: Per dai. Per mai. Sempre mai. Per tutti.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scoveridas.

0: scheta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nur che la musica è da casa.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Un scivariar scolavit.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna font segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel'amur. Coci al sentiment s'acciaccian, tras un cor ci sto languir, e sul slef s'amos abbraccian giuvel e sospir.